ma per il Dio, quale calotta pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutua sei tu,

0: Elisabetta, a tu pie morir io vo, amor.
1: Giusto ciel, la vita già manca.

0: Luise.
1: Pure signore gal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
0: Sire, no, quel ch'io son restare a voi.
1: Sei tratto il fer.
0: Uso lo sguardo tuo per.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

Selena Regina! Ahimè! Qual mai pensiero di tempo al vino, in moto, e fa